0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

One, two, one, two. Check, check. Ma lui va bene.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono un'estate.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Hey!
8: Torino International.
9: Toată lumea trece prin momentele alea nasoale, când parcă nu mai e nimic de făcut.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta
6: un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: 0300 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 16 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Ubaldo di Gubbio, vescovo e protettore dei muratori, e San Luigi Orione, grande esempio di carità e fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza. Il sole è sorto alle 5:46 e tramonterà alle 20:27. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1929. A Hollywood, presso l'Hotel Roosevelt, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia dura appena 15 minuti e il premio come miglior film va ad Ali. Nel 1943 si spegne l'eroica resistenza degli ebrei polacchi contro l'occupazione nazista, una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1975 Junko Tabei, alpinista giapponese, diventa la prima donna nella storia a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 2006 viene presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il film tratto dal bestseller di Dan Brown, scatenando accesi dibattiti in tutto il mondo. Oggi facciamo gli auguri a Laura Pausini, la regina del pop italiano nel mondo, compie 52 anni, icona della musica, amatissima da New York a Buenos Aires. Claudio Baglioni, festeggiato ieri, ma il weekend è tutto suo per celebrare i suoi 75 anni, un traguardo storico per la musica leggera italiana. Pierce Brosnan, il fascino senza tempo dell'attore irlandese, indimenticabile interprete dell'agente 007 James Bond. Rosario Fiorello, lo showman più amato d'Italia, l'uomo che ha rivoluzionato il mattino in radio e TV, ma non solo, ormai. Comunque, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buona giornata e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la cronaca nazionale il dramma che ha sconvolto Modena. È accusato di strage e lesioni l'uomo di 31 anni, Salim El Kudri, che ieri ha seminato il panico nel centro cittadino lanciando la propria auto a folle velocità contro i passanti. Il bilancio è pesantissimo, 8 feriti, di cui 4 gravi, a 2 di loro sono state amputate le gambe. L'attentatore, un disoccupato nato a Bergamo in cura per problemi psichiatrici, è stato escluso da piste terroristiche. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo encomio ai cittadini che l'hanno bloccato con coraggio, mentre la premier Meloni assicura che il responsabile risponderà fino in fondo. Durissimo il commento di Salvini, che parla di criminale di seconda generazione chiedendo una stretta sui permessi di soggiorno, mentre Elie Schlein condanna la violenza inaudita. La pagina internazionale ci porta a Mosca, colpita nella notte da un massiccio attacco ucraino con oltre 500 droni, il bilancio provvisorio di almeno 3 morti e decine di feriti, tra le vittime una donna sorpresa nella sua abitazione e 2 uomini rimasti schiacciati dal crollo della propria casa. 12 operai sono rimasti feriti in un cantiere della capitale russa, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Sempre all'estero si aggrava la tragedia dei sub italiani alle Maldive. Un altro sub impegnato nelle ricerche dei corpi nella grotta di Alimatà è morto a causa di un'embolia da decompressione. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per la violazione del limite dei 30 metri di profondità e hanno revocato la licenza alla nave Duke York. Finora l'unico corpo recuperato resta quello di Gianluca Benedetti. Un team speciale a cui si uniranno 2 esperti italiani cercherà di recuperare i resti della professoressa Montefalcone, della figlia e dei 2 ricercatori ancora dispersi. Nuovi venti di guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti potrebbero riprendere a breve i raid militari in Iran. Fonti israeliane riferiscono che Donald Trump deciderà entro 24 ore se far ripartire il conflitto, mentre Washington e Tel Aviv intensificano i preparativi. Nel frattempo il presidente iraniano Pezeshkian ha lanciato un appello al Papa affinché le nazioni contrastino le richieste statunitensi. Teheran intanto blinda lo stretto di Hormuz, ammettendo però trattative in corso con alcuni paesi europei per consentire il passaggio delle navi. Voltiamo pagina con la musica e lo spettacolo. La Bulgaria si aggiudica sorpresa l'Eurovision Song Contest 2026. La cantante Dara col tormentone Bangaranga ha conquistato giurie e televoto. Secondo posto per Israele, accompagnato da fischi sul palco e da un corteo di protesta pro-Palestina con 3.000 persone a Vienna. Quinto posto per l'Italia, rappresentata da Sal Da Vinci. In chiusura lo sport, giornata di grandissimi finali al Foro Italico per gli internazionali di tennis a Roma. Nel singolare maschile, Jannik Sinner ha liquidato Daniil Medvedev nella prosecuzione del match interrotto per pioggia. E oggi pomeriggio sfiderà il norvegese Ruud per il titolo. Caccia al trofeo anche per il doppio azzurro, formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che puntano a bissare il successo di Miami. Nel torneo femminile, l'Ucraina Svitolina si laurea a regina di Roma, battendo la Gauff. In tribuna d'onore atteso il presidente Mattarella. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Buona giornata e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la cronaca nazionale il dramma che ha sconvolto Modena. È accusato di strage e lesioni l'uomo di 31 anni, Salim El Kudri, che ieri ha seminato il panico nel centro cittadino lanciando la propria auto a folle velocità contro i passanti. Il bilancio è pesantissimo, 8 feriti, di cui 4 gravi, e 2 di loro sono state amputate le gambe. L'attentatore, un disoccupato nato a Bergamo in cura per problemi psichiatrici, è stato escluso da piste terroristiche. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo encomio ai cittadini che l'hanno bloccato con coraggio, mentre la premier Meloni assicura che il responsabile risponderà fino in fondo. Durissimo il commento di Salvini, che parla di criminale di seconda generazione, chiedendo una stretta sui permessi di soggiorno, mentre Lichtenstein condanna la violenza inaudita. La pagina internazionale ci porta a Mosca, colpita nella notte da un massiccio attacco ucraino con oltre 500 droni, il bilancio provvisorio di almeno 3 morti e decine di feriti, tra le vittime una donna sorpresa nella sua abitazione e 2 uomini rimasti schiacciati dal crollo della propria casa. 12 operai sono rimasti feriti in un cantiere della capitale russa, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Sempre all'estero si aggrava la tragedia dei sub italiani alle Maldive. Un altro sub impegnato nelle ricerche dei corpi nella grotta di Alimatà è morto a causa di un'embolia da decompressione. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per la violazione del limite dei 30 metri di profondità e hanno revocato la licenza alla nave Duke York. Finora l'unico corpo recuperato resta quello di Gianluca Benedetti. Un team speciale, a cui si uniranno 2 esperti italiani, cercherà di recuperare i resti della professoressa Montefalcone, della figlia e dei 2 ricercatori ancora dispersi. Nuovi venti di guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti potrebbero riprendere a breve i raid militari in Iran. Fonti israeliane riferiscono che Donald Trump deciderà entro 24 ore se far ripartire il conflitto, mentre Washington e Tel Aviv intensificano i preparativi. Nel frattempo il presidente iraniano Pezeshkian ha lanciato un appello al Papa affinché le nazioni contrastino le richieste statunitensi. Teheran intanto blinda lo stretto di Hormuz, ammettendo però trattative in corso con alcuni paesi europei per consentire il passaggio delle navi. Voltiamo pagina con la musica e lo spettacolo. La Bulgaria si aggiudica sorpresa l'Eurovision Song Contest 2026. La cantante Dara, col tormentone Bangaranga, ha conquistato giurie e televoto. Secondo posto per Israele, accompagnato da fischi sul palco e da un corteo di protesta pro-Palestina con 3.000 persone a Vienna. Quinto posto per l'Italia, rappresentata da Sal Da Vinci. In chiusura lo sport, giornata di grandissimi finali al Foro Italico per gli internazionali di tennis a Roma. Nel singolare maschile Jannik Sinner ha liquidato Daniil Medvedev nella prosecuzione del match interrotto per pioggia, e oggi pomeriggio sfiderà il norvegese Ruud per il titolo. Caccia al trofeo anche per il doppio azzurro, formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che puntano a bissare il successo di Miami. Nel torneo femminile l'Ucraina Svitolina si laurea regina di Roma, battendo la Gauff. In tribuna d'onore atteso il presidente Mattarella. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che oggi dalle 9.30 si svolge il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo sul Brito. In particolare la corsa attraverso le provinciali 48, 16 e 2 tra i due comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso di gara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: A Modena un'auto sulla folla, amputati gli arti, a 2 feriti, 8 in ospedale. Maldive, morto il sub che cercava i corpi. Trump, una decisione imminente sui nuovi raid contro l'Iran. Eurovision, vince la Bulgaria. Parleremo anche degli internazionali di tennis tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi. Ancora una buona giornata, una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Kodri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Il Capo dello Stato ieri ha immediatamente chiamato il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. I mazzi di fiori bianchi e le foto sotto l'altare, il sorriso di mamma e figlia, gli occhiali, il sole in faccia, il blu del mare sullo sfondo, una chiesa gremita ieri sera a Pegli per il rosario celebrato nella parrocchia di San Francesco per ricordare Monica Montefalcone, la docente scomparsa giovedì scorso durante un'immersione alle Maldive, insieme alla figlia Giorgia ad altre 3 persone, Muriello, Dennino, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri. Silenzioso e composto il quartiere si è raccolto nella chiesa sulle prime alture del ponente, stretto intorno al papà Carlo Sommacali, familiari, gli amici, i compagni di scuola e di università. In chiesa ci sono i ragazzi cresciuti con Giorgia, c'è il fidanzato Federico, circondato dall'affetto degli amici che non lo lasciano un momento solo. Don Piero Cattaneo, parroco di San Francesco, inizia leggendo un salmo dal libro dell'Apocalisse che Monica aveva tatuato sul braccio. In chiesa si raccolgono messaggi, parole per ricordare Monica e Giorgia. Andiamo all'estero. L'ultimo bilancio diffuso dal Ministero della Salute del Libano ha registrato 18 morti e 124 feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore. Nonostante la proroga del cessate il fuoco per 45 giorni, la stampa locale riferisce di bombardamenti dell'IDF in corso anche questa mattina nel Libano meridionale, in particolare sulla città di Zahr al-Sharqi, colpita da raid aerei. Al contempo l'esercito israeliano ha annunciato che un drone di Hezbollah è stato individuato sopra un'area del Libano meridionale in cui operano truppe israeliane. Il drone è precipitato senza causare feriti, ma l'incidente ha fatto scattare le sirene a Misgav, una comunità di confine. Hezbollah ha annunciato che i suoi combattenti hanno fatto detonare una trappola esplosiva contro un terzo bulldozer dell'esercito israeliano che stava cercando di avanzare dalla città di Rashaf alla città di Adakta nel Libano meridionale. Il gruppo armato pro-Iran ha aggiunto che un'altra trappola esplosiva è stata fatta detonare da un quarto bulldozer israeliano che teneva e tentava la stessa avanzata. I combattenti hanno preso di mira un assembramento di veicoli e soldati israeliani alla periferia della città di Adapta con un lancio di razzi, così ha affermato Hezbollah. Andiamo all'Eurovision Song Contest, vince la Bulgaria, Dara con Bangaranga trionfa a Vienna, Saldavinci finisce 5º, Noam Betam di Israele arriva 2ª con Michelle. Come l'anno scorso l'Italia ha guadagnato la 5ª posizione in classifica, per la Bulgaria la prima vittoria, finora il miglior risultato era stato il 2º posto del 2017. Per il tennis, Sinner batte anche Medvedev e oggi sfiderà il norvegese Ruud per il titolo. 6-2, 5-7, 6-4 dopo l'interruzione per pioggia. Bastano pochi minuti al numero 1 del mondo per sbarazzarsi del tennista russo e approdare alla finale. Anche Bolelli e Vavassori approdano alla finale del doppio. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
9: Dor de Folklor. Dor de Folklor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: A Modena falcia con l'auto i pedoni, fermato un 31enne. E poi Maldive, il marito di una vittima, Monica era una subesperta, su di lei ci sono accuse infondate, passeggero morde un assistente di volo, aereo Qatar costretto a deviare, bimba di 2 anni muore investita da un'auto in retromarcia, tra poco ne parliamo, tra poco restate in nostra compagnia.
9: Sei un insegnante precario, lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto, una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena all'interno della ZTL del centro storico, 8 i feriti di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente fermato si chiama Salim El Kudri, 31 anni, laureato in economia, nato a Seriate, Bergamo, il 30 marzo 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Esclusa dunque la pista del terrorismo. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi. Durante la fuga ha estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato bloccato da alcuni cittadini all'incrocio tra Rua Pioppa e Corso Adriano. Ora in stato di fermo ed accusato di strage, lesioni aggravate dall'uso di arma. Cosa è successo là sotto non lo so, magari qualcuno è andato in difficoltà, magari le bombole o un malore, non accuso nessuno, sia chiaro, non si dà pace. Carlo Somacal, che nella tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive ha perso la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, in un'intervista al Corriere della Sera l'uomo si dice distrutto, non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì, ho perso 2 pilastri nella mia vita in un colpo solo. Un volo Qatar decollato da Melbourne in Australia e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo dunque effettuato uno scalo non previsto a Papeete, capitale della Polinesia francese. Secondo l'emittente australiana ABC e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta atterrato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti. Ancora cronaca, tragedia. Nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118. 2 manifestazioni. Oltre 80.000 persone che marciano per le strade di Londra, più di 4.000 agenti con veicoli blindati, droni ed elicotteri, la tensione è altissima nella capitale britannica. Da una parte ci sono 30.000 attivisti pro-PAL, membri del gruppo Stand Up Racism, che commemorano il giorno della Nakba, quando nel 1948 più di 700.000 palestinesi vennero sfollati come conseguenza del ritiro delle truppe britanniche dalla Palestina e della proclamazione dello Stato di Israele. Dall'altra ci sono 50.000 persone che partecipano alla manifestazione Unit the Kingdom, guidata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. Protestano contro le politiche migratorie dell'attuale governo, ritenute troppo morbide, e quelle che Robinson definisce l'islamizzazione dell'Occidente. Molti di loro camminano avvolti nella bandiera del Regno Unito, altri sfoggiano quella di San Giorgio con il vessillo storico costruito dalla Croce Rossa, simbolo dei crociati. La polizia ha fatto sapere di aver arrestato 11 persone dall'inizio delle proteste. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: A Modena falcia con l'auto i pedoni, fermato un 31enne. E poi Maldive, il marito di una vittima. Monica era una subesperta, su di lei ci sono accuse infondate. Passeggero morde un assistente di volo, aereo Qatar costretto a deviare. Bimba di 2 anni muore investita da un'auto in retromarcia. Tra poco ne parliamo, tra poco restate in nostra compagnia.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
7: Ancora ben ritrovati l'ascolto, una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena all'interno della ZTL del centro storico. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente fermato si chiama Salim El Kudri, 31 anni, laureato in economia, nato a Seriate, Bergamo, il 30 marzo 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Esclusa dunque la pista del terrorismo. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi. Durante la fuga ha estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato bloccato da alcuni cittadini all'incrocio tra Rua Pioppa e Corso Adriano. Ora in stato di fermo ed accusato di strage, lesioni aggravate dall'uso di arma. Cosa è successo là sotto non lo so, magari qualcuno è andato in difficoltà, magari le bombole o un malore, non accuso nessuno, sia chiaro. Non si dà pace, Carlo Somacal, che nella tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive ha perso la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. In un'intervista al Corriere della Sera l'uomo si dice distrutto, non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì, ho perso 2 pilastri della mia vita in un colpo solo. Un volo Qatar decollato da Melbourne in Australia e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo dunque effettuato uno scalo non previsto a Papeete, capitale della Polinesia francese. Secondo l'emittente australiana ABC e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta atterrato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti. Ancora cronaca, tragedia. Nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118. 2 manifestazioni. Oltre 80.000 persone che marciano per le strade di Londra, più di 4.000 agenti con veicoli blindati, droni ed elicotteri, la tensione è altissima nella capitale britannica. Da una parte ci sono 30.000 attivisti pro-PAL, membri del gruppo Stand Up Racism, che commemorano il giorno della Nakba, quando nel 1948 più di 700.000 palestinesi vennero sfollati come conseguenza del ritiro delle truppe britanniche dalla Palestina e della proclamazione dello Stato di Israele. Dall'altra ci sono 50.000 persone che partecipano alla manifestazione Unit the Kingdom, guidata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. Protestano contro le politiche migratorie dell'attuale governo, ritenute troppo morbide, e quelle che Robinson definisce l'islamizzazione dell'Occidente. Molti di loro camminano avvolti nella bandiera del Regno Unito, altri sfoggiano quella di San Giorgio con il vessillo storico costruito dalla Croce Rossa, simbolo dei crociati. La polizia ha fatto sapere di aver arrestato 11 persone dall'inizio delle proteste. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani è previsto uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili consultando i siti di RFI e Trenitalia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Torino International. Love his music.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: A Modena falcia con l'auto i pedoni, fermato un 31enne. E poi, Maldive, il marito di una vittima, Monica era una subesperta, su di lei ci sono accuse infondate, passeggero morde un assistente di volo, aereo Qatar costretto a deviare, bimba di 2 anni muore investita da un'auto in retromarcia, tra poco, ne parliamo tra poco, restate in nostra compagnia.
9: Sei un insegnante precario, lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto, una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena all'interno della ZTL del centro storico, 8 i feriti di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente fermato si chiama Salim El Kudri, 31 anni, laureato in economia, nato a Seriate, Bergamo, il 30 marzo 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Esclusa dunque la pista del terrorismo. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi. Durante la fuga ha estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato bloccato da alcuni cittadini all'incrocio tra Rua Pioppa e Corso Adriano. Ora in stato di fermo ed accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Cosa è successo là sotto non lo so, magari qualcuno è andato in difficoltà, magari le bombole o un malore, non accuso nessuno, sia chiaro. Non si dà pace Carlo Somacal, che nella tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive ha perso la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. In un'intervista al Corriere della Sera l'uomo si dice distrutto, non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì, ho perso 2 pilastri nella mia vita in un colpo solo. Un volo Qatar decollato da Melbourne in Australia e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo dunque effettuato uno scalo non previsto a Papeete, capitale della Polinesia francese. Secondo l'emittente australiana ABC e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta atterrato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti. Ancora cronaca, tragedia. Nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118. 2 manifestazioni. Oltre 80.000 persone che marciano per le strade di Londra, più di 4.000 agenti con veicoli blindati, droni ed elicotteri, la tensione è altissima nella capitale britannica. Da una parte ci sono 30.000 attivisti pro-PAL, membri del gruppo Stand Up Racism, che commemorano il giorno della Nakba, quando nel 1948 più di 700.000 palestinesi vennero sfollati come conseguenza del ritiro delle truppe britanniche dalla Palestina e della proclamazione dello Stato di Israele. Dall'altra ci sono 50.000 persone che partecipano alla manifestazione Unit the Kingdom, guidata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. Protestano contro le politiche migratorie dell'attuale governo, ritenute troppo morbide, e quelle che Robinson definisce l'islamizzazione dell'Occidente. Molti di loro camminano avvolti nella bandiera del Regno Unito, altri sfoggiano quella di San Giorgio, con il vessillo storico costruito dalla Croce Rossa, simbolo dei crociati. La polizia ha fatto sapere di aver arrestato 11 persone dall'inizio delle proteste. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: A Modena falcia con l'auto i pedoni, fermato un 31enne. E poi Maldive, il marito di una vittima. Monica era una subesperta, su di lei ci sono accuse infondate. Passeggero morde un assistente di volo, aereo Qatar costretto a deviare. Bimba di 2 anni muore investita da un'auto in retromarcia. Tra poco ne parliamo, tra poco restate in nostra compagnia.
8: Sei un insegnante precario, lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
7: Ancora ben ritrovati l'ascolto, una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena all'interno della ZTL del centro storico. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente fermato si chiama Salim El Kudri, 31 anni, laureato in economia, nato a Seriate, Bergamo, il 30 marzo 1995 e risiede in provincia di Modena, Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Esclusa dunque la pista del terrorismo. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi. Durante la fuga ha estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato bloccato da alcuni cittadini all'incrocio tra Rua Pioppa e Corso Adriano. Ora in stato di fermo ed accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Cosa è successo là sotto non lo so, magari qualcuno è andato in difficoltà, magari le bombole o un malore, non accuso nessuno, sia chiaro. Non si dà pace Carlo Somacal, che nella tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive ha perso la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. In un'intervista al Corriere della Sera l'uomo si dice distrutto, non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì, ho perso 2 pilastri della mia vita in un colpo solo. Un volo Qatar decollato da Melbourne in Australia e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo dunque effettuato uno scalo non previsto a Papeete, capitale della Polinesia francese. Secondo l'emittente australiana ABC e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta atterrato, l'aereo ha fatto ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti. Ancora cronaca, tragedia. Nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118. 2 manifestazioni. Oltre 80.000 persone che marciano per le strade di Londra, più di 4.000 agenti con veicoli blindati, droni ed elicotteri, la tensione è altissima nella capitale britannica. Da una parte ci sono 30.000 attivisti pro-PAL, membri del gruppo Stand Up Racism, che commemorano il giorno della Nakba, quando nel 1948 più di 700.000 palestinesi vennero sfollati come conseguenza del ritiro delle truppe britanniche dalla Palestina e della proclamazione dello Stato di Israele. Dall'altra Ci sono 50.000 persone che partecipano alla manifestazione Unite the Kingdom, guidata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. Protestano contro le politiche migratorie dell'attuale governo, ritenute troppo morbide, e quelle che Robinson definisce l'islamizzazione dell'Occidente. Molti di loro camminano avvolti nella bandiera del Regno Unito, altri sfoggiano quella di San Giorgio, con il vessillo storico costruito dalla Croce Rossa, simbolo dei crociati. La polizia ha fatto sapere di aver arrestato 11 persone dall'inizio delle proteste. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Pacciotto pedoni con l'auto oggi a Modena, Mattarella e Meloni. Massiccio attacco su Mosca, battuti 556 droni ucraini. Telefonata tra Qatar e Arabia Saudita, al centro Stati Uniti-Iran. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi. Domenica 17 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il presidente Mattarella visita i feriti nel grave episodio di ieri a Modena. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi a Modena. Presenti il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Pizzani. L'aggressore, 31 anni, nato a Bergamo in cura per problemi psichiatrici, ha falciato ieri alcune persone con l'auto a folle velocità e ha coltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. È accusato di strage e lesioni, ma nudi terroristi. 8 feriti. La sorella di uno di loro ha detto: si ricorda tutto, ha visto persone saltare per aria, 4 in gravi condizioni, a 2 sono state amputate le gambe. La Lega scrive: il permesso di soggiorno ad un immigrato è un atto di generosità e fiducia. Se questa fiducia viene tradita, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. Ieri la difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. L'esercito ucraino ha effettuato 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica Popolare di Donetsk nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano del Dipartimento del Governo regionale che si occupa di crimini di guerra commessi dall'Ucraina. Un adolescente ucciso e altri 10 civili, tra cui un bambino, sono rimasti feriti, si legge nel bollettino. Drone russo sgancia ordigno un uomo di 36 anni ucciso nella regione di Kherson. Medio Oriente, il primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, secondo Al Jazeera. Hanno discusso anche del cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran, nonché degli sforzi di de-escalation. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, avevano detto i media israeliani. Il ministro degli esteri iraniano ha condannato l'uccisione del capo delle brigate Qassam. Braccio armato di Hamas avvenuta negli attacchi israeliani di venerdì. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Cambiamo argomento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'OMS, non rispetta i criteri. In chiusura all'Eurovision, la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangaranga. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5° posto. Israele è secondo tra le proteste. A Vienna un corteo pro-pal con circa 3.000 partecipanti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Pacciato pedoni con l'auto oggi a Modena, Mattarella e Meloni. Massiccio attacco su Mosca, battuti 556 droni ucraini. Telefonata tra Qatar e Arabia Saudita, al centro Stati Uniti-Iran. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi. Domenica 17 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il presidente Mattarella visita i feriti nel grave episodio di ieri a Modena. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi a Modena. Presenti il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Pizzani. L'aggressore, 31 anni, nato a Bergamo, in cura per problemi psichiatrici, ha falciato ieri alcune persone con l'auto a folle velocità e ha coltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. È accusato di strage e lesioni, ma non di terrorismo. 8 feriti. La sorella di uno di loro ha detto: si ricorda tutto, ha visto persone saltare per aria, 4 in gravi condizioni, a 2 sono state amputate le gambe. La Lega scrive: il permesso di soggiorno ad un immigrato è un atto di generosità e fiducia. Se questa fiducia viene tradita, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. Ieri la difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. L'esercito ucraino ha effettuato 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica Popolare di Donetsk nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano del Dipartimento del Governo regionale che si occupa di crimini di guerra commessi dall'Ucraina. Un adolescente ucciso e altri 10 civili, tra cui un bambino, sono rimasti feriti, si legge nel bollettino. Drone russo sgancia ordigno, un uomo di 36 anni ucciso nella regione di Kherson. Medio Oriente, il primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, secondo Al Jazeera. Hanno discusso anche del cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran, nonché degli sforzi di de-escalation. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, avevano detto i media israeliani. Il ministro degli esteri iraniano ha condannato l'uccisione del capo delle brigate Qassam. Braccio armato di Hamas avvenuta negli attacchi israeliani di venerdì. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Cambiamo argomento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'OMS, non rispetta i criteri. In chiusura all'Eurovision, la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangaranga. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5º posto. Israele è secondo tra le proteste. A Vienna un corteo pro-pal con circa 3.000 partecipanti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: cana.
1: Di cualquier vaina está bien.
2: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
3: Torino Internet.

0: El camaleón.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono una strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare?
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
4: Pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Stade Mobile, tutta un'altra.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Pacciato pedoni con l'auto oggi a Modena, Mattarella e Meloni. Massiccio attacco su Mosca, abbattuti 556 droni ucraini. Telefonata tra Qatar e Arabia Saudita, al centro Stati Uniti-Iran. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi. Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo a Modena in apertura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti nel grave episodio di ieri. Anche la Premier Giorgia Meloni ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi a Modena. Presenti il Ministro dell'Interno Piantedosi e il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pizzani. L'aggressore, 31 anni, nato a Bergamo in cura per problemi psichiatrici, ha falciato ieri alcune persone con l'auto a folle velocità e ha coltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Accusato di strage e lesioni, ma non di terrorismo. 8 feriti. La sorella di uno di loro ha detto: si ricorda tutto, ha visto persone saltare per aria. 4 in gravi condizioni, a 2 sono state amputate le gambe. La Lega scrive: il permesso di soggiorno ad un immigrato è un atto di generosità e fiducia. Se questa fiducia viene tradita, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. Ieri la difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. L'esercito ucraino ha effettuato 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica Popolare di Donetsk nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano del Dipartimento del Governo regionale che si occupa di crimini di guerra commessi dall'Ucraina. Un adolescente ucciso, altri 10 civili, tra cui un bambino, sono rimasti feriti, si legge nel bollettino. Drone russo sgancia ordigno un uomo di 36 anni ucciso nella regione di Kherson. Medio Oriente, il primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, secondo Al Jazeera. Hanno discusso anche del cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran, nonché degli sforzi di de-escalation. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, avevano detto i media israeliani. Il ministro degli esteri iraniano ha condannato l'uccisione del capo delle brigate Qassam, braccio armato di Hamas, avvenuta negli attacchi israeliani di venerdì. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Cambiamo argomento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'OMS, non rispetta i criteri. In chiusura all'Eurovision, la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangaranga. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificata al quinto posto. Israele è secondo tra le proteste. A Vienna un corteo propal con circa 3.000 partecipanti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Facciato pedoni con l'auto oggi a Modena, Mattarella e Meloni. Massiccio attacco su Mosca, battuti 556 droni ucraini. Telefonata tra Qatar e Arabia Saudita, al centro Stati Uniti-Iran. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi. Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo a Modena, in apertura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti nel grave episodio di ieri. Anche la Premier Giorgia Meloni ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi a Modena. Presenti il Ministro dell'Interno Piantedosi e il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pizzani. L'aggressore, 31 anni, nato a Bergamo, in cura per problemi psichiatrici, ha falciato ieri alcune persone con l'auto a folle velocità e ha coltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. È accusato di strage e lesioni, ma non di terrorismo. 8 i feriti. La sorella di uno di loro ha detto: si ricorda tutto, ha visto persone saltare per aria. 4 in gravi condizioni, a 2 sono state amputate le gambe. La Lega scrive: il permesso di soggiorno ad un immigrato è un atto di generosità e fiducia. Se questa fiducia viene tradita, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. Ieri la difesa aerea russa ha battuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. L'esercito ucraino ha effettuato 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica Popolare di Donetsk nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano del Dipartimento del Governo regionale che si occupa di crimini di guerra commessi dall'Ucraina. Un adolescente ucciso e altri 10 civili, tra cui un bambino, sono rimasti feriti, si legge nel bollettino. Drone russo sgancia ordigno un uomo di 36 anni ucciso nella regione di Kherson. Medio Oriente, il primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, secondo Al Jazeera. Hanno discusso anche del cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran, nonché degli sforzi di de-escalation. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, avevano detto i media israeliani. Il ministro degli esteri iraniano ha condannato l'uccisione del capo delle brigate Qassam. Braccio armato di Hamas avvenuta negli attacchi israeliani di venerdì. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Cambiamo argomento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'OMS, non rispetta i criteri. In chiusura all'Eurovision, la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangaranga. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al quinto posto. Israele è secondo tra le proteste. A Vienna un corteo pro-pal con circa 3.000 partecipanti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, con locali fenomeni su Alpi e Appennini, neve dai 2000 metri, al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulle pianure. Quota neve in lieve rialzo, dalla serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni su Liguria e Alpi centrali. Al centro, condizioni di tempo asciutto al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di isolati acquazzoni, poi asciutto lungo le coste, in serata e nottata tempo stabile con ampie schiarite. Al sud, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche nube sulla Sardegna e sole prevalente altrove, al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne della Sardegna e tra Campania e Molise, poche variazioni altrove, in serata e nottata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime rialzo al centro nord, in calo al sud e sulle isole, massime stabili, in generale rialzo da nord a sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono un'estate.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Facciato pedoni con l'auto oggi a Modena, Mattarella e Meloni. Massiccio attacco su Mosca, battuti 556 droni ucraini. Telefonata tra Qatar e Arabia Saudita, al centro Stati Uniti-Iran. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
10: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Andiamo a Modena in apertura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti nel grave episodio di ieri. Anche la Premier Giorgia Meloni ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi a Modena. Presenti il Ministro dell'Interno Piantedosi e il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pizzani. L'aggressore, 31 anni, nato a Bergamo in cura per problemi psichiatrici, ha falciato ieri alcune persone con l'auto a folle velocità e ha coltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. È accusato di strage e lesioni, ma non di terrorismo. 8 feriti. La sorella di uno di loro ha detto: si ricorda tutto, ha visto persone saltare per aria, 4 in gravi condizioni, a 2 sono state amputate le gambe. La Lega scrive: il permesso di soggiorno ad un immigrato è un atto di generosità e fiducia. Se questa fiducia viene tradita, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. Ieri la difesa aerea russa ha battuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. L'esercito ucraino ha effettuato 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica Popolare di Donetsk nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano del Dipartimento del Governo regionale che si occupa di crimini di guerra commessi dall'Ucraina. Un adolescente ucciso, altri 10 civili, tra cui un bambino, sono rimasti feriti, si legge nel bollettino. Drone russo sgancia ordigno un uomo di 36 anni ucciso nella regione di Kherson. Medio Oriente, il primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, secondo Al Jazeera. Hanno discusso anche del cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran, nonché degli sforzi di de-escalation. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, avevano detto i media israeliani. Il ministro degli esteri iraniano ha condannato l'uccisione del capo delle brigate Qassam, braccio armato di Hamas, avvenuta negli attacchi israeliani di venerdì. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Cambiamo argomento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'OMS, non rispetta i criteri. In chiusura, l'Eurovision, la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangaranga. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5° posto. Israele è secondo tra le proteste. A Vienna un corteo pro-Pal con circa 3.000 partecipanti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino Internet.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International, party until you drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:06.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International.

0: Sono le due.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Get up!
9: Countdown.
10: DJ Nick gives you the best.